Sono nato in una notte che fa storia a sé. Vuoi trovarmi qui quando pensi adesso che questa notte tu non sai dove dormirai. Sono un tipo abbastanza borderline. Sono nato fuori dai confini, sai cos'è? Sono nato fuori, sai com'è? Che

Sono nato in una notte che fa storia a sé. Puoi trovarmi qui quando pensi adesso che questa notte tu non sai dove dormirai. Sono un tipo abbastanza borderline. Sono nato fuori dai confini, sai cos'è? Sono nato fuori, sai com'è?

Sono nato in una notte che fa storia a sé. Puoi trovarmi qui quando pensi adesso che questa notte tu non sai dove dormirai. Sono un tipo abbastanza borderline. Sono nato fuori dai confini, sai cos'è? Sono nato fuori, sai com'è?

Sono nato in una notte che fa storia a sé. Puoi trovarmi qui quando pensi adesso che questa notte tu non sai dove dormirai. Sono un tipo abbastanza borderline. Sono nato fuori dai confini, sai cos'è? Sono nato fuori, sai com'è?

Questo è un albero, un alberino che diventerà grande come una montagna se lo lasci crescere. Questo è un fiore. Senti che profumo, guarda che colore, non devi coglierlo. Questa è una vespa. Prima c'erano le api che si nutrivano di fiori e ci davano il miele. Le abbiamo uccise. Questa è una rondine. Viene da lontano. Quando la vedi in cielo, l'estate è vicino. Questo è l'orso bianco. Andava negli spazi dell'estremo nord prima che i banchi di ghiaccio si sciolgessero. Questa è la giraffa. Il suo lungo collo gli permetteva di mangiare le foglie sulla cima degli alberi. Ha vissuto in Africa. Questa è la balena, l'animale più grande trovato nel mare. Ed è stata salvata. Potrai ancora vederla, sai?